0: presso. Modi
1: sommesso parla, t'ascolto.
0: Iago, che nota la mia dimora.
1: Non li racconto.

0: Maria li sum più smuova.
1: Questo maragno dolto cor, casca si l'agni e simile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, padre deliri, fani e bugiardi. Questo un maragno dolto cor, casca si l'agni e simile mor. Questo un maragno dolto cor, casca

0: arteste.
1: To Calm Radio.

0: si doglia di vento e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda ma lei sospetto
0: e ognuno
1: i perini che fremono in
0: corpo, abbandoni
1: e tenga il maglianimo bello,
0: e folleggi
1: che nulla paventa per sé.
0: Con me.

con legge si scherzi, sì. Ma è la vita più cara non è.

stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio.

Parla! Non so cui tutti erano cortesi amici dei anzi e giocondi.

trionfo. Trionf va nella città sgomenta, con quella squadra ricompor la pace. Si soccorra Montaro al pre-

Quest'uscio è chiuso, ma non è tempo ancora. S'attenda

0: Son io, so state, ecco ha spento il vostro amor.
1: Oh gioia, un lume!
0: Un lume? No, il danaro, lesti, fallo.

Pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intradigilirebbe col minestrare schiaffi. Tacete, umili siamo le donne, soffra se veda preferirsi.

sorte. Quella brutta parola al cor mi torna.

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Sed Epilio, sed Giuffo, sed Acefo, discon quasso.
1: Dal porcentio come al pari!
2: Ti rompisci!

0: non si trova. Non si trova.
1: Qua tutti. L'ho trovato.
2: Ah, c'è palestra. Oh, mia. Oh, mia. Sto giocando giù per acqua.
1: Zitto.

0: Bruno, oh che ciel quali occhi. Voi chiedete
1: quel dell'inferno.
0: Adesso, adesso.

0: essere vin via.
1: Un invito alla danza,
0: eccelso onore e gli regni.

0: e non remariti,
1: e dai, amici, voi, voi, voi, voi,

Mit Mordtat.

giardin della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte, mi par di il mormorio.

0: figura si dona di letto e s'accorda nel magico tempo. Fra la folla dei creduli ognuno s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va lei, s'aspetta ognuno i periti che faremo di cuore.
0: Abbandoni
1: e tenga il maglianimo per folleggi che nulla paventa per sé.

incognito, aspettami, incognito, alle tre dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo,

sì, ma è la vita più cara non è.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor credulità? Ma come fa da ridere?

ha scritto l'orma dei passi stertati. Allo scambio di detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Fatti salvo che al vero conoscita, di fuoco che salvo.

0: suoi rili. Fuggi, fuggi, per ogni da via, sento l'ora dei passi spietati, allo scambio di detti esecrati, ogni idea svelata da brandì.
1: Innocente sfidati, sì, ma non

0: sparirò, sposo mio.
1: Rina della festa sarete,
0: e saprà l'orrito.
2: E con lo fumo indosserò azzurra la veste, ed a vermiglio mastro, e ciò

0: tra i leverna, ancora riparlarne potrei, ma no, che tutto mi strappa da lei.
1: Ignota donna, questo foglio tiemmi, e per lo conti di Senna, a lui lo regali di cenato.
0: Che nel ballo alcuno alla mia vita attenterà, sta detto.

Anzi Spagna e Scorsi chiede

che in sorga la Sicilia intera a tal prezzo è per noi.

Yeah.

mia, la vendetta non teme, non l'aspetta né crudel. Ma sai, il tuo cambio di cibo è soltanto un fiato, la mia età.

0: Partite e silenzio. Silenzio.
1: Silenzio.
0: Silenzio ed ardir. Silenzio.
1: Silenzio.
0: Partite.
1: Partiamo.

canne, che in memore la mia clemenza plia, faccio di te, ascoltami, odio un consiglio

0: Dir che un po' potrebbe,
1: di chi?
0: Di stesso amore, il tasso,
1: chi sta?

su te fogli importanti servi, qualche nota,

senza timore o mai, libero in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto, e vane insidie contro me tramare, difender la sua terra e nobile opera. Io combatto un tirano, io combatto